Cacete. Cacete. Cacete. Cacete. Cacete. Yo camando gente sana na puyo jete. Cacete.

stati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani.